quando altri ho purato, diventa fuor tigre, lanciosa, fa branca, ma vedo tremando, vedrai, conoscer, conoscer.